Rami wo e papa wa pebo muta Senida swing na ba samo di panyana dia Dora be mama ni da su E come on Lord Lord shall walk on Mami e be subie mate Yankopon.